Bene, io amico, che cosa ti sembra? Io direi che cioè, la trasmissione è che ha prendito... Mi importa che non te la termini, per la tua invece a tua. Lasciate a tua, che puoi servire a tua, così... Vamo, tranquillo.